Nongtel pungo huminit manga listener choice YouTube live chat thamjeri Akashvani Imphal ge YouTube live streaming ge live chat ta tabining ba khanbirak pai sei lan thok chigani Akashvani Imphal hosi numiyong ga pung tarani thoi tari manipuri da pau tabirasi

Matangda thingna jariba si Anjali Wahingbam 2075 haina leiriba ID sina thabirak pani laitan pok pi degi Wahingbam Anjali isei mata tajagi thajabgi wangmada film degi dine samadi pusparani gi punba konjel da leirang singa hairi haina se obise edu tajagi haiduna live set ki kuthang di birak pani Narendra Ningombana seireng bani oken amakchamna seirang bisei ni sei kudol tamjeri punna nungaina tamina si

aroi vai sei ma khaktanga puna tamina si neha yengkokpam haina leriva id si de kanbirak pani chak thek pi film si de gi nawoi ma di pusparani ani ge punba konjel da jiten khaidem na saireng ba ma di sairang bai sei ni isei soidna tabir o haivani matik amatangor basu puna nungai na tamina si